0: In our classic comedy spotlight today, more super bloopers from Kermit Schaefer. Remember him? He released various albums with various bloopers from the news industry, broadcast, television, movies, and all of that. We continue today with super bloopers.
1: Millions have listened to and enjoyed the great symphonic programs by Maestro Arturo Toscanini, one of the greatest conductors of all times. But not many have heard this priceless, unguarded moment from a broadcast rehearsal.
2: Voglio uplessi. In tre! Sette lati, tre! Voglio uplessi in one. Sette, sette. Andante! Io lo so di Italia in stile andante, what me? Un sette, un tre. Ecco, è impossibile a prenderlo. Posso subire? Se tu sei di so stupido. Tu sei lì, no! Corpo di un Dio santissimo! Madonna santissima! Ah! Basta! I can go! Basta! I can go! Degli anni di signori, non li ho mai visto!